Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta ora un sacerdote, i vostri cenni attende.

0: Dico pugnato!
1: Scambio! No! Nervo di guardia!
2: Attenti,
1: sbocchi le scale! Attenti, sbocchi le scale!